Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo. Ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito?